Ti è suo. Mezzi ma passe, mezzi ma passe, in chi è suo. Mezzi ma te bloccherò.